anche grazie a Stranger Things. Non so se l'avete visto. Numero 14. Eye of the Tiger. E qua arrivano le super hit, eh? Number 14.

Al numero 11 Queen con Under Pressure. Attenzione, entriamo in top 10. Wham con Last Christmas, decimo disco degli anni 80 più ascoltato di sempre su Spotify. Numero 9 Bon Jovi. Another One Bites the Dust. Bellissime, Tears for Fears.

0: è la seconda, ma la più streamata in assoluto è dei Police, Every Breath You Take. Mamma che carrellata, vi ho riportato negli anni 80, è stata una grande pillola di storia.
1: Vintage, what else? Yo no envejezco, me hago vintage.
2: Buenos momentos.
1: Yo no envejezco, me hago vintage.
3: Allora sì, 12 e 12. Breaks in a bus, breaks on the car, breaks to make you. Non stop music de viernes. ¿A dónde vas a ir? Estás arriba del taxi, subí el volumen, subí el volumen. Si te preguntan qué pasa, decile: Mota está poniendo música. Los viernes se vuelve loco y tira música todo el tiempo.